poi in un momento di orazzo e cuore no anna core tacche poi noi si canna che mi ha conto il caro noi mai chi tenne i cima.